coming. Go get your rocking chair. Let me hear you say yeah.

You know.

Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah.

La canzone che tra poco ascolterete è stata scritta nel 1962 da Berry Gordy Jr., compositore discografico e fondatore della più famosa etichetta di soul, rhythm and blues e funky di tutti i tempi, la Motown Records. Questa etichetta discografica aveva messo sotto contratto artisti che rappresentavano il top dei tops: The Supremes, The Commodores, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, i Jackson 5, in cui figurava un bambino di nome Michael Jackson, The Temptation e, per finire, anche se l'elenco è solo parziale, uno dei grandi fenomeni degli ultimi 60 anni, Stevie Wonder. È suggestivo, tenero e struggente ascoltare il piccolo Stevie in questa bellissima My Baby's Gone, che in origine era stata lanciata con grande successo di critica e di pubblico dal mitico Ray Charles. L'album che contiene la traccia è infatti un vinile intitolato Tributo ad Uncle Ray, che il dodicenne Wonder incise nel 1962. Per tutti gli ascoltatori amanti delle incisioni più rare, ecco, nel vinile originale, Little Stevie Wonder in My Baby's Gone.

0: Yeah.
1: I've just got, I got like this.
0: Are we ready?

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni disabile trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
0: Giornale Radio News.
1: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma, indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni, la famiglia era seguita dai servizi sociali.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma, che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea. Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
4: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
5: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
4: Il mare fuori dalla calca costana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza, sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lo Sport e Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
6: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
7: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
6: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20.45 l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
8: Splash. Gulp.
9: Fumetti in TV.
10: Fumetti in TV.
1: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
11: E l'ultimo chiuda la porta!
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it, miau da Simona Mattioli.

the same. Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Oggi vi svegnerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire. Poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti. E non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma: in 3 parole posso riassumere tutto quello che ho imparato.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey ci fornisce consigli davvero radiosi.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca. Natalia Kinsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto. The summer.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Katyusha Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della vostra estate, che inizia quest'oggi dal gruppo irlandese degli U2, capitanati dal frontman Bono. Nel 1987 esce col terzo album The Joshua Tree, considerato il migliore album della band, da cui ci ascoltiamo la mitica With or Without You.

Esce nell'estate del 1991 il brano Raput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

0: solai.
1: No, dai, basta così.
2: Mi sono alzato. Il gruppo britannico pop rock e new wave dei The Beatles incontra il grande successo con il brano Sweet Harmony, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow, che canta la sua hit mondiale Infama e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

E state ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei più grandi rocker italiani, Edoardo Bennato, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza nelle classifiche europee ai primi posti, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo allora la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ.

Ultimo brano in scaletta e finisce anche questa undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai Mi Carigno, il mio singolo dell'estate 2020 inserito anche nel mio nuovo album Mirame. Vi invito ad andare a vedere il mio videoclip ufficiale su YouTube oppure a visitare il mio sito www.katiusharuiz.com. Grazie per l'ascolto e un arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate
17: è un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio in web.
1: Listen to the music on the radio.

Calling, are we reaching

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ciao, come ti chiami?
33: Mi chiamo Bob Flubber!
32: Bene, che fai?
33: Sono in artiglieria!
32: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
33: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
34: Radio Web Base. Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
35: Zona Remix in studio A.
36: Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi vi farò fare un bellissimo viaggio attraverso la musica. Andiamo ad iniziare con Catman, il singolo di lancio di 1990, progetto di Achille Lauro, con il quale l'artista romano ha reso omaggio agli anni 90. Scatman è ispirato a Scatman World, la hit di Scatman John che conquistò le classifiche di tutto il mondo nel 1995.

Alan Walker, diventato noto per il suo brano Faded del 2015, che ottenne la certificazione diamante in Germania e certificazioni multiplatino in oltre 10 paesi, è uscito con un'altra sorpresa chiamata The Drum. Ha pubblicato questo brano insieme a Christine Carpenter. La traccia ha già raggiunto 1,5 milioni di riproduzioni nei primi 4 giorni dall'uscita.

e dopo Alla Walker con The Drum troviamo Ana Mena. Torna con il singolo Mezzanotte, una delle star più amate in Spagna, da oltre 5 milioni di ascolti mensili su Spotify e 36 dischi di platino. Il successo di Ana Mena non si arresta più. La cantante spagnola, principessa dell'estate italiana ormai da 5 anni a questa parte, dopo due singoli con Fred De Palma e altrettanti con Rocco Hunt, tormentoni che le hanno permesso di arrivare sul palco di Sanremo del 2022, ora ha scelto di camminare sulle proprie gambe con questo brano. Ascoltiamo Ana Mena, Mezzanotte.

Movimento Lento, singolo della cantante italiana Annalisa, pubblicato a maggio del 2021 come secondo estratto da Nuda 10. La versione pubblicata come singolo differisce da quella contenuta nell'album per via della partecipazione vocale del cantante Federico Rossi, quella che poi oggi noi ascoltiamo in versione remix. Annalisa e Federico avevano già precedentemente lavorato quando Rossi era ancora componente

Il 14 maggio del 96 uscì Così com'è, album degli Articolo 31, che grazie a Tranky Funky fece raggiungere il successo a J-Ax e DJ Jad. Il singolo divenne un vero e proprio tormentone estivo con le sue 25.000 copie vendute e conquistò immediatamente il disco d'oro. Con Così com'è abbiamo assistito all'esplosione del duo, tant'è che l'album vendette la bellezza di 600.000 copie.

Ora ascoltiamo Più che puoi, brano cantato da Eros Ramazzotti, che ne è anche autore insieme ad Elio Cogliati e Cher per il testo. In questa canzone il cantante romano viene affiancato dall'attrice e cantante Cher. Raggiungerà il 20° posto in classifica nel 2001 e sarà inserito nella Greatest di Ramazzotti del 2007.

e dopo Cher, Eros Ramazzotti, troviamo Daniele Silvestri, uno dei cantatori più apprezzati del recente panorama italiano. Molti suoi successi sono dovuti a partecipazioni al Festival di Sanremo e in testive come Monetine e La Paranza. Oggi ascoltiamo Salirò, contenuto nel suo quinto album 1-2. Con questo brano partecipò al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big.

Dopo 4 anni di pausa, i DNSI di John Jonas sono tornati con un nuovo singolo. Il brano si intitola Move ed è un invito a ballare e a lasciarsi andare, come canta lo stesso Joe. Tutto quello che sto cercando di fare è farti alzare da quella sedia e farti muovere. E allora non resta che ballare insieme a Move, i DNSI.

0: inarrestabile Elodie. Dopo il successo del brano Bagno a mezzanotte, sia nelle chart e sia nelle rotazioni radiofoniche, con tanto di pretestuose polemiche sul video sexy, eccola con il nuovo singolo Tribale. La cantante torna a stupire con una canzone destinata a scalare le classifiche e diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una carriera in ascesa che la cantante romana a classe 90 ha saputo costruirsi passo dopo passo, trasformandosi di volta in volta senza mai sbagliare un colpo. Una trasformazione presente sia nelle canzoni sia nello stile, sempre impeccabile e al passo con lo spirito del tempo. Elodie Tribale.
1: Sai che

0: Zona Remix in studio Ando. Zona Remix in studio Ando.
1: Ed ora ascoltiamo Do You Know, conosciuto sul mercato di lingua spagnola con il titolo Dimelo, il brano del cantante spagnolo Enrique Iglesias, estratto come primo singolo dall'album Insomniac del 2007.

30 anni di carriera valgono bene una grande festa, anzi grandissima direi. Gigi D'Alessio l'ha organizzata a Napoli, in piazza del Plebiscito, con tutti i suoi fan. Il titolo? Uno come te, 30 anni insieme, concerto evento che celebra tanti anni di successo del cantautore e non solo. Noi oggi lo ascoltiamo con Amore mio, Gigi D'Alessio.

Alessio, con amore mio, ascoltiamo Super Cafoni. Omaggio a uno dei tormentoni più famosi degli anni 90. Racconta un'emotiva festività che abbraccia e interseca più stili, la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese del Pagante, creano questo mix perfetto per essere ballato.

0: luce pensa. E no, e ridi.
1: Sei solo tu.
2: Sei solo tu, singolo del cantante italiano Neck, pubblicato a maggio del 2002, come primo estratto dal settimo album in studio Le cose da difendere. Venne poi tradotto in lingua spagnola con il titolo Tan solo tu, e interpretato dallo stesso Neck e da Laura Pausini, quello che noi ascoltiamo in versione remix.

E dopo Tan Solo Tu di Nek Laura Pausini ascoltiamo Xanadu, singolo della cantante Olivia Newton-John e del gruppo Electric Light Orchestra, pubblicato nel 1980 ed estratto dall'album Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film.

Darti un beso, uno dei brani evergreen di Prince Royce, uscito nel 2013. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, è uno dei videoclip bachata più amato di sempre. Il brano è contenuto anche nella raccolta So El Mismo del 2013.

Venus, una canzone del gruppo musicale olandese Shocking Blue, pubblicato nel 69 come estratto dall'album Hey Home. Gli Shocking Blue erano un gruppo rock psichedelico, sono stati il primo e forse l'unico gruppo olandese a raggiungere la vetta delle classifiche americane. La loro Venus arrivò al primo posto anche in mezzo mondo, compresa l'Italia, diventando in breve tempo un classico della musica pop.

Ora ascoltiamo Joy Le Taxi, brano pop inciso nell'87 dalla cantante francese Vanessa Paradise, all'epoca 14enne. Per Vanessa questo brano rappresentò il secondo singolo. Il testo parla di un tassista di nome John che durante le sue notti lavorative per le strade di Parigi intrattiene i clienti con dell'ottima musica, ricreando nell'abitacolo le atmosfere sonore di molti locali notturni del

0: Anche oggi siamo giunti al termine, io vi ringrazio di essere stati con me, vi auguro una buona continuazione, è davvero tutto, ma chissoli a tutti, ciao da Anto.
1: Zona Remix, in studio Anto.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

il punto più alto di una carriera che ha fatto scuola. La potenza del rock come fosse un dio dell'Olimpo. Rock Stories, episodio 7. Una strana villa ed un capolavoro del rock.

Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Fevermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hope, Four Sticks, Going to California, When the Levee Breaks. Otto tracce che consacrano i Led Zeppelin nell'Olimpo dei grandi gruppi rock, per alcuni addirittura la più grande band di tutti i tempi. È il 1971 e Jimmy Page e soci sono pronti a lanciare sul mercato il loro capolavoro, che però ufficialmente non ha un titolo. The Fourth, Zozo, Untitled, Four. Gli vengono attribuiti tanti nomi, ma nessuno sa come si intitoli davvero. Ma per ordine temporale, visto che succede a Led Zeppelin 3, viene da sempre riconosciuto col nome di Led Zeppelin 4. A dire la verità, a prima vista nemmeno sembra un album delle Zeppelin, e forse neanche un album in generale, data la curiosa copertina. La cover ritrae la foto incorniciata di un contadino ricurvo su di un bastone con una fascina di legname sulla schiena. Il quadro è attaccato con un chiodo ad una parete visibilmente mal ridotta dai segni del tempo, con la carta d'apparati rovinata qua e là. In pratica non è proprio l'immagine che metteresti come unica copertina del tuo album meglio riuscito. La copertina prosegue in un'unica immagine nel back dell'album, dove la fa da padrone uno scorcio cittadino con un grattacielo che si egge al centro delle tipiche case metropolitane inglesi. All'interno, in uno sfondo completamente nero, viene rappresentato quello che è stato sostanzialmente il simbolo dell'album, l'eremita. Un'illustrazione molto particolare, con questa figura barbuta che tiene in mano una torcia da sopra un dirupo, con sullo sfondo una piccola città medievale contornata dalle classiche mura di cinta. Per questo album, gli Zeppelin decisero di concentrarsi molto sulla musica a seguito delle critiche ricevute che vertevano sul fatto che snaturassero la loro natura compositiva per identificarsi in un genere ben preciso, senza dare troppa importanza ai riff o alle parole. Fino ad allora avevano pubblicato i primi tre album della collezione Atlantic, di cui fa parte, oltre alle Zeppelin 4, anche Houses of the Holy. Avevano pubblicato brani del calibro di Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Heartbreaker, Immigrant Song. Davvero curiosa come critica. Ad ogni modo, l'Atlantic Records si aspetta un altro album e i quattro vogliono far capire al pubblico e alla critica di cosa sono capaci, se mai ce ne fosse bisogno. Per poter pubblicare qualcosa di veramente speciale, c'è bisogno di un posto altrettanto speciale per scrivere, provare e registrare. C'è una grande villa rurale in Inghilterra, precisamente nell'East Hampshire, forse la villa più importante della storia del rock. Sperduta nella campagna inglese, la villa è stata costruita intorno alla fine del Settecento e la sua immersione nel verde, accompagnata da quella foschia umida tipica di queste zone, le danno un tocco sicuramente inquietante e misterioso. Inizialmente fu utilizzata dal governo inglese come ricovero per i poveri e per gli orfani, per poi diventare un'abitazione privata nella seconda metà del 1800. I Led Zeppelin traslocarono per la seconda volta a Headley Grange. Ci avevano infatti già registrato alcune parti di Led Zeppelin 3 per cercare la pace necessaria a perfezionare quelle composizioni già abbozzate per il nuovo album capolavoro. Non c'era ovviamente la certezza della buona riuscita dell'album, ma i Led Zeppelin credevano così tanto nei propri mezzi che Led Zeppelin 4 è stato volutamente pubblicato senza titolo o autore e senza nessun tipo di campagna pubblicitaria. Chi apprezza l'arte non avrà bisogno di alcun titolo per riconoscerla. Nel periodo d'oro dell'hard rock, all'esterno della villa, nel grande parco che circonda la proprietà, si aggirava spesso un grande labrador nero. Alquanto bizzarra come presenza, dato che la villa era inabitata ed intorno alla stessa non ci sono altre abitazioni vicine e di conseguenza nessuno ha mai capito di chi fosse realmente quel cane. Una presenza strana, che però necessariamente ispira il titolo della prima traccia dell'album. Pare che il cane non fosse neanche troppo amichevole, anzi, che ringhiasse a chiunque si provasse ad avvicinarlo. Tranne Plant, che pareva essere l'unico che riusciva ad addomesticare quel cane così aggressivo. Sarebbe comunque inutile parlare delle canzoni traccia per traccia, sono dei capolavori, tutte quante. Al testo tolkieniano di Misty Mountain Hope e The Battle of Fevermore si alternano l'acustica Going to California. Allo strano suono di When the Levee Breaks, il paradisiaco tutto di Stairway to Heaven, le cui parole pare siano state scritte proprio da Robert Plant in appena una giornata. Poi ancora l'intuizione delle quattro bacchette della batteria di Four Sticks e l'iconico riff di Black Dog. Ah già, c'è anche Rock and Roll. Una canzone che ha fatto da scuola a generazioni di batteristi e musicisti in generale e forse una delle canzoni più eseguite nei live insieme alla precedente Immigrant Song. Ma come può essere così ben riuscito questo album? Ci deve aver messo mano qualcun altro.
Le accuse della critica stavolta sfociano nel paranormale, nell'occultismo. Jimmy Page in realtà ha sempre strizzato l'occhio al paranormale e si è più volte interessato ad alcune teorie occultiste, i tarocchi e la magia. Ma forse questo suo lato misterioso non era mai parso così evidente ai suoi compagni fino ad allora, figurarsi alla critica. Nel 1970 però Page acquista Boleskine House, una vecchia villa monopiano situata in Scozia, a est del lago di Loch Ness. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che questa villa appartenne ad Aleister Crowley, il più grande e famoso mago occultista della prima metà del Novecento. Non solo Page era appassionato degli scritti di Crowley, ma tuttora è uno dei più grandi collezionisti di oggetti a lui appartenuti. Ecco spiegato il prodigio di Led Zeppelin 4. È stato il diavolo! Anche stavolta molto curiosa come critica. Non si contano più le accuse di satanismo mosse dai giornalisti e dall'opinione pubblica nei confronti del gruppo, che addirittura vorrebbero un messaggio demoniaco all'interno del testo di Stairway to Heaven, ascoltandone una parte al contrario. È comunque sempre attuale il dibattito che vuole che qualcosa di strano questo album lo abbia davvero. A partire dalla location delle registrazioni. Piuttosto singolare come scelta di ritirarsi in un luogo come Hadley Grange per comporre l'intero album, la cui traccia di apertura porta un titolo ispirato alla presenza di un cane senza padrone. Poi i riferimenti quasi profetici delle canzoni, tipo Four Sticks, che pare aver previsto la morte di John Bonham 9 anni prima. Il batterista venne trovato morto nella sua camera d'albergo nella piovosa mattina del 18 settembre 1980, con dei gufi appollaiati sui rami di alcuni pini lungo la strada. Il testo di Four Sticks pare essere profetico nei dettagli nel passaggio che recita «Gufi che gridano mentre i pini iniziano a piangere». Allo stesso modo, anche Going to California sembrerebbe aver previsto il terremoto di Loma Prieta nella baia di San Francisco del 1989. Leggere il testo per credere. Accuse fondate o solo suggestioni? Nessuno lo saprà mai con certezza, ma sicuramente l'alone di mistero che l'album si porta con sé da sempre non fa altro che aumentarne la bellezza e l'unicità. Led Zeppelin 4 ha venduto quasi 36 milioni di copie, ha vinto 10 dischi di platino e uno di diamante, ed è uno dei migliori album della storia della musica, scritto da 4 autentici maestri del rock che proprio con questo album inventeranno di fatto quello che noi oggi conosciamo come heavy metal.

¡No!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
3: odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Joe Bonamassa, oltre ad essere un grande chitarrista, ha una grandissima capacità di lavorare, sia dal punto di vista organizzativo che sul palco. Bonamassa è in grado di tenere concerti altamente tecnici e intensi, senza pause, per 2-3 ore. Per questo motivo quasi mai c'è un gruppo che fa da spalla. Uno dei chitarristi più prolifici in circolazione, che pubblica nuovi album quasi uno all'anno. Gli mancava l'attività di produttore, che sta andando veramente alla grande. A Londra ha suonato spesso alla Royal Albert Hall, realizzando dei live storici. Da uno di questi ho scelto per voi questa Stop. Joe Bonamassa, qui a Me and Blues.

0: Thank you and good evening, London! Good evening, thank you very much. Mr. Eric Clapton is going to come out and play and sing with us.
1: Nothing But the Blues è un documentario del 1995 che racconta il viaggio musicale di Eric Clapton verso la musica che ama, il blues. Scorsese è stato uno dei produttori esecutivi. Il film presenta esibizioni dal vivo di standard blues, riprese video storiche di musicisti blues di varie generazioni. Eric Clapton parla anche con Martin Scorsese del suo viaggio musicale personale e di come le leggende del blues del passato abbiano influenzato il suo stile e il suo approccio alla musica. Have You Ever Loved a Woman è un brano forse del suo più importante ispiratore, Freddie King. Qui per voi Eric Clapton, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.